0: I miei desideri non li potrai mai incatenare.
1: L'ottava meraviglia del mondo nuovo, la divina Eleonora Duse, è qui. Viva Eleonora Duse!
2: Sarebbe bello rivederla a teatro.
3: Non so neanche più se sono un'attrice.
4: Non ha bisogno di tornare in quel mondo dei peccatori.
5: Tua madre non vuole che entri a te.
4: Guarda cosa sei disposta a fare. Potrei prendere il mio posto nel cuore di mia madre.
0: L'unico modo che ho di rispondere alla guerra è il teatro. Costi quello che costi.
6: Pietro Marcello nos acompaña esta tarde en Tres en la Carretera, Radio 3. Buenas tardes, bienvenido.
7: Buonasera a tutti. Buenas. Gracias por haberme invitado.
6: Buenas tardes, bienvenida también María, que nos va a hacer la traducción.
8: Gracias.
6: Il pasaggio della linea, primera en 2007, La boca del lupo, 2009, Bella y perdida, un documental también, 2009, Martin Eden, 2019, primer largometraje de ficción que pudimos ver en Sevilla con un montón de premios, entre ellos también en Sevilla, Perlucho, 2021, Scarlett, 2022 y ahora Duse. ¿Cómo empezó esta aventura de recrear una figura tan mítica de la actuación del teatro, Eleonora Duse, que yo no sé si es existen testimonios de ella? Creo que participó en una película, ¿no?
7: Sí, digamos que hai elencato tutti i miei film, e nei miei film ci sono sempre personaggi che un po' si somigliano, perché sono sempre stato ispirato e affascinato dai personaggi di rivolta, e sono tutti un po' in rivolta.
8: Bueno, has mencionado toda mi carrera, todas las películas, y digamos que todas las películas tienen personajes en común, y sobre todo lo más común es que son personajes revolucionarios.
7: Credo que Eleonora Duse sia stata un personaggio rivoluzionario, perché per una figura ottocentesca, per una donna all'epoca, era molto difficile potersi esprimere, perché in un mondo maschio le donne avevano dei ruoli passivi, erano relegati a ruoli passivi, e credo che lei abbia avuto una grande energia, una grande forza intrinseca, un grande fuoco interiore per aver fatto tutto quello che, tutta la memoria che ha lasciato a noi.
8: Eleonora Duse era una mujer con una fuerza intrínseca para aquella época donde la mayoría de las mujeres estaban, bueno, pues limitadas a un rol bastante pasivo en un mundo masculino. Entonces, precisamente Eleonora Duse tiene este espíritu revolucionario, que es lo que a él le atrae como director.
7: Anche perché lei è stato un riferimento per il teatro moderno, per Stanislavski, per Strasberg. Chekhov amava la Duse, Chaplin amava la Duse. Significa che doveva avere qualcosa di potente, di impressionante, di questo fuoco vivo interiore, solamente che noi non sappiamo veramente come recitasse Eleonora Duse, perché non c'è una grande documentazione riguardo a lei. C'è un film che è Cenere, dove la vediamo sempre di spalle, e poi una registrazione di Edison che è andata perduta. Non c'è grande materiale, non c'era grande materiale per raccontarla come veramente fosse.
8: Era una mujer de un teatro viejo, pero realmente tenía bastante técnica moderna. De hecho, Stanislavski, Chaplin, Chekhov la nombran como figura relevante del teatro, porque no sabemos de dónde, pero tenía una técnica moderna, aunque era una mujer del 800. Pero realmente es algo un poco que se puede intuir, ya que los materiales y los archivos que existen no son demasiados. Hay alguna aparición en una película que se llama Cenere, que significa ceniza, donde incluso aparece de espaldas, ¿no? Entonces tampoco se puede sacar mucho. Luego otras cartas que han sido también quemadas, y en fin, no había mucha documentación.
6: La aventura de investigar, imagino que ha sido bastante larga. Come è iniziato tutto questo, il processo di investigazione?
7: Ma sì, c'è stato un lungo lavoro. I miei sceneggiatori, Letizia Russo e Guido Silei, insieme abbiamo lavorato a lungo sulle fonti, e siamo partiti da un lavoro lungo sulle ricerche riguardo a Eleonora Duse. Ma quello che interessava a me era lo spirito di questa donna, quello che più che il biopic, di realizzare un biopic, era lo spirito di lei, e questo l'ho trovato grazie a Valeria Bruni Tedeschi, perché ho pensato a lei subito, fin dal soggetto, di utilizzare lei nel film come protagonista assoluta di questo racconto.
8: Uh-huh. Bueno, ha sido un trabajo bastante largo que hemos hecho mano a mano con los guionistas, con Letizia y Guido.
7: Letizia, sí. Russo y Guido Silei.
8: Letizia Russo y Guido Silei. Ha sido un trabajo bastante largo, pero bueno, por eso también nos interesaba un poco el espíritu, sacar a relucir el espíritu de esta mujer, ya que no nos podíamos basar solo en la documentación porque era poca.
7: E mi interessava raccontare gli ultimi anni della sua vita, non l'ascesa, non i successi di Leonora, bensì gli ultimi anni dopo, quando lei ritorna a fare teatro, ritorna sulle tavole e decide di continuare a fare teatro perché si era fermata per più di 10 anni. E volevo raccontare questo viale del tramonto, quando lei si ritrovava in questo nuovo secolo che era il Novecento, ma in fondo Leonora D'Uso era una figura ottocentesca. E quello che volevo raccontare era questa epoca intermedia e questo legame con il presente, no? Perché era un'epoca intermedia come lo è oggi per me questa epoca intermedia.
8: Lo que me interesaba era contar los últimos años de esta mujer, no su salida y sus éxitos, sino después de una parada de 10 años o más de 10 años, vuelve al teatro y se encuentra con una época un poco intermedia, con un nuevo siglo, con el 900, pero ella es una mujer del 800. Entonces, sí existe como una comparación, porque es bastante similar la época intermedia en la que se encuentra esta mujer después de 10 años, cuando ha parado su profesión, como esta etapa intermedia en la que nos encontramos nosotros hoy. Me siento bastante identificado con esto.
7: Anche perché mi interessava raccontare le fragilità di un creativo, di una creativa come Leonora D'Uso, perché spesso nel cinema si raccontano le vittorie, no? Non si raccontano mai i vinti. La storia è fatta dai vincitori e mai dai vinti. Io sono più affascinato dai vinti della storia.
8: Me interesaba también contar la fragilidad de un artista creador y no solo sus éxitos, porque casi siempre el cine defiende o cuenta los éxitos y nunca, en cambio, deja ver la fragilidad que también tienen, porque son humanos, aparte de artistas, y esto me interesaba especialmente.
7: E questo binomio tra umano e divino, del divino, il creativo... È l'umano che è anche fragile, l'artista è anche profondamente fragile.
8: De ahí ese binomio entre lo humano y lo divino, ¿no? Lo divino que podía ser el lado más artístico y lo humano el lado más frágil.
7: E questo rapporto tra arte e potere che per me è molto importante. È in tutte le epoche presente, no? Questa relazione tra arte e potere, del potere di portare verso sé i talenti della storia.
8: También esta relación entre arte y poder, como el poder también quiere hacerse con lo artístico, ¿no? Para tener más fuerza.
6: De hecho, ella se relaciona, en la película se ve con Mussolini, que intentó, bueno, atraerla, aprovechando las necesidades económicas que ella tenía.
7: Ma questo è avvenuto nella storia spesso, no? Se pensiamo a Shostakovich, che era costretto a suonare per Stalin.
8: Esto ha pasado ya en otra época, ¿no? Músicos que tocaban para Stalin.
7: Non so se avete casi anche in Spagna, ma in Italia anche hanno provato sempre i grandi autoritarismi, le grandi dittature, di portare verso di loro gli artisti e creativi.
8: No sé si en España también tenéis estos casos, supongo que sí, pero en Italia siempre los dictadores han tentado o intentado apropiarse de un poco los artistas de aquella época.
7: E credo che a Mussolini interessasse relativamente Leonora D'Uso, interessava perché era una figura importante, che poi è rimasta importante perché tutt'oggi Leonora D'Uso è un mito per il teatro, ma in fondo... probablemente ci capiva ben poco Mussolini di Leonora D'Uso.
8: Probablemente Mussolini e Leonora D'Uso non è che anduvieran de acuerdo en muchas cosas. Mussolini tenía un interés, bueno, relativo en esta mujer, solamente porque en aquella época, bueno, y ahora también, esa mujer era un mito del teatro, ¿no? Pero tampoco creo que che vaya muy de acuerdo.
7: Perché in fondo Leonora Duse non accetterà il vitalizio perché andrà via e partirà per l'America. Chi invece fu impagliato dalla storia è stato Gabriele D'Annunzio, che ha donato l'estetica al fascismo.
8: Perché al final Leonora Duse ni siquiera se aprovecha de este vitalicio, de esta renta, de esta pensión que le promete Mussolini, perché al final se va a América. En cambio es Gabriele D'Annunzio quien al final se aprovecha de la estética un poco de todo esto.
6: Es un momento muy importante en la historia de Italia, o sea, es también un reflejo de momentos históricos que también a él le gusta reflejar, que no sé si tiene un cierto paralelismo, como él mismo decía, con el momento actual.
7: Sì, sicuramente il corso e ricorso della storia. Io appartengo a un'epoca intermedia che non è quella delle grandi speranze. Mio padre, che è cresciuto dopo la guerra, era l'epoca delle grandi speranze. Sembra che ogni volta per una pace ci vuole una guerra, e questo sicuramente è un'epoca intermedia, un po' come quella che è avvenuto in quell'epoca che racconto io, dell'inizio del Novecento, dove tutto sembra normale, ma 30 anni fa per noi questo non era normale, quello che sta succedendo in questo momento. E tutto diventa normale, ma non lo è, perché sembra che siamo tutti in attesa di una guerra che verrà per aspettare una pace. E sembra che questa guerra, che è quella del 15, del 14, 18, non sembra che non fosse mai finita, no? Che tutt'oggi è lì che ritorna ogni volta nella storia, perché in fondo l'Europa bruciava 70 anni fa, e 70 anni fa non sono niente di fronte alla grande storia. Significa che probabilmente l'uomo non si è evoluto, l'umanità non si è evoluta, e si vive un grande senso di inciviltà. Questo è quello che penso.
8: Yo pertenezco a una época, a una etapa intermedia, y en cambio mi padre, bueno, pues perteneció a una etapa donde había grandes esperanzas. En cambio ahora no hay esperanzas. Antes, quizás después de la guerra, se decía que estaba la paz, y ahora, bueno, estamos como en espera de otra guerra para que llegue quizás la paz. Entonces, bueno, las grandes esperanzas se han perdido. Pueden imaginar que hace 70 años Italia estaba quemándose, y en cambio ahora parece que no ha pasado del tiempo y que también estamos un poco esperando no sé qué cosa, quizás a una guerra para que luego venga la paz.
6: Volvemos a Eleonora en sí, bueno, y a Valeria Bruni Tedeschi. Es la película está absoluta, se sale de la pantalla. Yo no sé si al trabajar con ella ha sido muy rígido el guión, o ella ha hecho alguna aportación, no ha sido una cosa, porque ella es Eleonora.
7: Ma io ho pensato subito a Valeria Bruni Tedeschi già durante la scrittura. Ho scelto lei, non è avvenuto un casting veramente, e per me ogni giorno girare con Valeria Bruni Tedeschi era un'epifania, perché ho amato tantissimo lavorare con Valeria Bruni Tedeschi, anche perché mi divertivo tantissimo, perché è una donna molto intelligente, non è solamente un'attrice, è anche una regista bravissima. E lei era un po' posseduta da questo personaggio, e questo era la forza di avere una protagonista assoluta nel film.
8: Me he divertido muchísimo trabajando con Valeria, porque, bueno, aparte de ser una estupenda actriz, también es una estupenda directora, y al final ha estado como poseída con el personaje de Eleonora Duse. Y Valeria no ha estado elegida, de hecho ha estado elegida por mí mientras escribía, es decir, no ha habido un casting, yo sabía que quería que fuera ella, y me he divertido mucho en este trabajo. Porque es una mujer también muy inteligente.
6: También aparece en Archivos, siempre es como una marca de Pietro Marcello, de sus películas.
7: Probabilmente una delle parti che amo di più del film, perché è il milite ignoto, come si dice in spagnolo, milite ignoto?
8: Los soldados caídos.
7: Il milite ignoto in Italia nasce come simbolo di pace, perché le mamme avevano bisogno di piangere i loro figli. E allora nasce questa associazione, che è l'associazione del milite ignoto, dove viene scelto questo soldato sconosciuto. Ed era una critica agli alti comandi, ai generali della Grande Guerra. Solamente che dopo il fascismo se ne appropria per creare un eroe nazionale e per fare le guerre d'Africa. E questa è la mistificazione della storia, che il fascismo ha provato a mistificare anche la figura del milite ignoto, che era una figura di pace, per farlo diventare una figura di guerra.
8: Los archivos que se muestran, los archivos documentales que se muestran y las imágenes pertenecen a Emili Tañoto, que es esta asociación que nace como un símbolo de paz para, bueno, pues llorar a los soldados muertos en la guerra, y en cambio después al final los grandes comandos, las grandes dictaduras se aprovechan de esta asociación y al final pierden el sentido y lo aprovechan como un símbolo nacional, y de hecho para ir a la guerra, no como símbolo de paz.
7: Ma nasce como un símbolo contro tutte le guerre del mondo.
8: Nace como un símbolo contra todas las guerras del mundo, pero después se aprovechan de ello y lo cambian totalmente.
7: Solo que el fascismo se ne appropria facendolo diventare un'altra cosa.
8: El fascismo lo hace suyo.
7: Ma erano le madri che avevano bisogno di piangere i loro figli allora.
8: Las madres tenían la necesidad de llorar un poco la pérdida de sus hijos.
7: Porque l'Europa contaba milioni di morti, milioni di giovani, e il milite ignoto poi nacque in tutta Europa. Ce l'abbiamo in Francia e in tanti altri paesi. A me mi interessava raccontare questo contrappunto, il viaggio di Eleonora Duse e il viaggio del milite ignoto insieme.
8: A mí me interesaba un poco la conexión entre paralela entre el viaje del Emili Tañoto y el viaje de Eleonora Duse, porque después también el Emili Tañoto, esta asociación, existe con otros nombres en todos los países, ¿no? Esta asociación para llorar a los soldados muertos, los soldados caídos.
6: ¿Próxima película ya en mente?
7: Voglio tornare a lavorare con gli archivi, voglio tornare a realizzare reportage e documentari, perché ho il bisogno di essere in mezzo alla gente. Questo è quello che mi manca molto, di essere in mezzo alla gente. Questo è il momento storico che bisogna essere tra la gente.
8: Proyectos futuros, sobre todo centrados en archivos documentales, en documentales, porque me gusta trabajar con la gente, dentro de la gente, y creo que es una época donde se demanda esto ahora mismo. Hay gran necesidad.
7: E bisogna tornare per strada a raccontare il mondo.
8: Hay necesidad de salir a la calle y contar lo que está pasando.
6: Pues que vaya muy bien. Muchísimas gracias, Pietro Marcello, y hasta la próxima.
7: Gracias, Mila. Gracias a tutti voi.
6: Nos vamos con Take Five, con Dave Brubeck, Paul Desmond, Jerry Mulligan, Jack Six y Alan Dawson. Estuvimos Mercedes García e Isabel Ruiz Lara. Hasta mañana.